saran la klasi, la saran nila nila tani, la saran nila nila tuna. Fidiavo come un tweet a fuma. Yes, aya, am ptiava na fin. Wanaur si bakeli, mena tati na lukna na wantir ti anduani. Wanau, yeah.